più di tutti, o Amina te come allegro. Io preparai la festa, io feci la canzone, io radunai dei vicini villaggi, i suoi

0: sperar che sposo e vinti sia, che l'onestà da mina sarà convinta in breve. E allora...
1: E allora mi sarai più rincresciosa ancora.
0: Te, Lisa, per pietà cambia consiglio, non mi trattar così. Che far d'uomo che ti sposa soltanto per dispetto?
1: Io mio collo non ciocco, io te l'ho detto.
0: No, non lo sposerai, porrò sopra tutto il villaggio. Infocherò del conte l'autorità, pria che io sopporti in pace d'essere da te schernito.